0: che lastima.
1: A mangiare da te. Non montate che allo sento niente.
2: Vediamo Isabel, andiamo desde Calvià.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.

terra mia. Quando indecisa a che già noce tu, quando dijiste tu primersi, e l'amor ti ha selin, e oi chi sia che pesimos.

0: sono Speranza, cosa fa now?
1: Sono Fina Campastiglio.
2: Sono Francisca de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: speranze che cosa fa il Now?
1: Andiamo con Mitch.
2: Abbiamo Cati del Inca.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta